E rieccoci qua, bentornati a Suono ma nessuno apre da parte di Fabri. Dunque, qualche giorno fa in un bellissimo negozio di dischi della mia città ho tenuto una serata dedicata a un grande della musica italiana, Pino Daniele. Per cui oggi ho deciso di riproporla anche in versione podcast, però leggermente rivisitata e ampliata solo per voi ascoltatori. Allora, intanto io spero che tra di voi, oltre ai fan di Pino, persone che lo apprezzano o semplici curiosi, ci sia anche qualcuno che abbia avuto il coraggio di spingere il tasto play a questo episodio, nonostante Pino non gli piaccia particolarmente, perché vorrei provare a fargli cambiare idea. Oggi infatti analizzeremo il vero Pino Daniele, quello dei primi album, quello che negli ultimi 20-30 anni è stato un po' messo in ombra dal Pino più recente, che era più commerciale. Dunque, questa puntata avrà in realtà non uno, ma due protagonisti. Uno, appunto, è Pino Daniele, cantante e chitarrista, anzi, prima chitarrista, perché questa cosa viene sempre messa in secondo piano, ma di fatto si trattava innanzitutto di un chitarrista fenomenale, peraltro stimato da tanti colleghi di alto profilo, anche stranieri, come Manzanera dei Roxy Music, Eric Clapton, il chitarrista dei Doors, eccetera. E poi Pino stesso si sentiva essenzialmente un musicista. Agli esordi non credeva molto nella sua voce e non era così sicuro di voler cantare. Il secondo protagonista di oggi invece lo avremo sullo sfondo, più o meno silenziosamente, per tutta questa mezz'oretta insieme. E si tratta della città di Pino, Napoli, coi suoi colori, sapori, suoni, i vicoli, il Vesuvio e il mare. Una città splendida e contraddittoria, che ha fatto sia da contorno che da soggetto nella sua discografia. Per molte persone Pino è Napoli, ed è così anche per me. Non è stato ovviamente l'unico esponente della grande scuola partenopea. Per quanto mi riguarda però, la Napoli musicale è rappresentata soprattutto da lui. E il motivo è molto semplice: l'attenzione maniacale che ha sempre riposto verso la musica. Sembra una banalità scontata da dire per un musicista, ma se ci pensiamo, gran parte dei cantautori italiani nati o esplosi durante gli anni 70, soprattutto quelli più impegnati, non tutti ovviamente, forse a volte hanno puntato di più sulle parole piuttosto che su melodie e suono. Ecco, in questo senso Pino è stato un cantautore atipico, perché nella sua opera la ricerca musicale veniva prima. E comunque, come vedremo, non è che dei testi se ne fregasse, anzi, ha saputo alternare quadretti pieni di poesia a testi molto politicizzati, in cui ha raccontato anche i mali della sua città. Però ecco, quel che contava per lui era che le parole si amalgamassero bene alle sonorità. La voce doveva essere uno strumento, esattamente come tutti gli altri. Con questa filosofia, in una manciata d'anni, Pino raggiungerà il successo, coniando uno stile tutto suo che mescolava la canzone napoletana con suggestioni a stelle e strisce, blues, jazz e funk, affermandosi così come uno degli artisti più internazionali mai avuti in Italia. Non è un caso se ho intitolato questo speciale Un americano a Napoli. Allora partiamo proprio da questo suo amore per la musica e lo facciamo con un brano gioioso, con un basso bello aggressivo, un pezzo che ha una chiara dichiarazione di intenti, con frasi come «Con la musica posso dirti anche no», «Per la musica quanto pianto non lo so», «Ma la musica è tutto quel che ho».

Ecco, io spero che chi non digerisce il napoletano si sia goduto questo pezzo, perché sarà l'unico di oggi quasi interamente in italiano. Bene, partiamo dal principio. La storia di Pino Daniele è la storia di un ragazzo di strada, la cui determinazione sarà l'arma in più per emergere. Pino nasce e cresce tra i vicoli di Napoli, in un contesto molto modesto. La madre è casalinga, mentre il papà lavora come precario al porto. A scuola Pino è bravino e si diploma come ragioniere, seppur controvoglia, più che altro per compiacere i genitori. Al momento di scegliere la scuola superiore, infatti, Pino avrebbe di gran lunga preferito iscriversi al conservatorio, ma non aveva potuto farlo perché non c'erano i soldi. Per cui, per sfogare una passione per la musica sbocciata fin da ragazzino, è costretto ad arrangiarsi da autodidatta. Inizia a farsi le ossa esibendosi a feste di quartiere, matrimoni, fonda i primi gruppetti e viene così a contatto con altri giovani musicisti napoletani che ritroverà più avanti nel corso della carriera in varie occasioni. In poco tempo le cose sembrano mettersi per il verso giusto, perché racimola qualche soldo facendo il turnista. Suona la chitarra ad esempio nel disco della sorella di Alan Sorrenti e viene ingaggiato da Bobby Solo per accompagnarlo in tour. Pino però ha altre ambizioni, vuole di più, e nel 76, appena 21enne, alza la cornetta per telefonare al suo idolo, il sassofonista e leader dei Napoli Centrale, James Senese. «Pronto? Sono Giuseppe Daniele, ho ascoltato i Napoli Centrale, voglio suonare con voi». Pino idolatrava i Napoli Centrale perché facevano una musica legata sì alla città, ma che, pur essendo i membri napoletani, guardava lontano, all'America. La ragione di questo è semplice e risiede proprio nel loro leader. James Senese, infatti, è un figlio della guerra. Di nome fa Gaetano, la madre è napoletana e lui è nato a Napoli proprio nel 45. Ma è nero. Questo perché il padre era un soldato americano arrivato in Italia per via della guerra. Senese quindi dentro di sé ha l'influenza della musica americana, ma allo stesso tempo le radici partenopee. Sentiamoci allora uno stralcio di questi Napoli Centrale per contestualizzare e capire da cosa Pino era ammaliato.

Avete sentito questo miscuglio eterogeneo di jazz, funk e lingua napoletana? Ecco, Pino ne rimane infatuato. Per questo chiede a Senese di entrare nei Napoli Centrale. Il gruppo però era già al completo, ma il sassofonista lo vuole comunque incontrare di persona. E appena lo vede, lo prende subito a cuore, forse per via di quel faccione paffuto e lo sguardo timido, ma anche molto determinato. Inizia a spronarlo e lo fa comunque entrare nei Napoli Centrale, facendogli fare il bassista, però solo nei concerti, esperienza che comunque contribuisce a farlo maturare. Ma Pino vuole approfondire a modo suo quei suoni misti americani napoletani. Scrive le prime canzoni e un nastro con alcune sue demo finisce tra le mani del direttore della EMI, nota casa discografica, che gli offre un contratto. Il budget che la EMI mette a disposizione per il primo disco è ovviamente molto risicato, ma Pino riesce lo stesso a fare un ottimo lavoro, mettendo subito in chiaro le tre principali caratteristiche della sua proposta. In primis, la qualità altissima delle musiche, grazie anche alla schiera di musicisti di cui si circonda, giovani strumentisti tutti napoletani come lui. Il secondo aspetto è la voce, della quale in realtà lui non è convinto al 100% perché è afona e imperfetta, però ha un pregio enorme, la riconosceresti fra un milione. Infine, la terza freccia al suo arco, che lo differenzia dagli altri cantautori, è l'utilizzo del dialetto. Una scelta che risponde sia a esigenze comunicative, Pino vuole mettersi allo stesso livello della gente comune, del volgo, ma anche esigenze estetiche e di metrica. Il napoletano è molto più musicale dell'italiano, piaccia o non piaccia, per via dell'abbondanza di parole tronche che lo rendono quasi più simile all'inglese. Il primo disco quindi si intitola Terra Mia, esce nel 77 e anche se non vende, a posteriori è considerato un capolavoro perché racchiude una raccolta suggestiva di immagini, alcune felici, altre amare. È come se Pino qui avesse preso in mano la sua chitarra e cominciato a descrivere la Napoli che lo attorniava. Dentro c'è ad esempio Napolè, ma c'è anche il brano che lo ha fatto conoscere al pubblico, anche se qui il merito, bisogna dirlo, è di un altro grande napoletano. In quel periodo, nel 77, Renzo Arbore conduceva una trasmissione su Rai 2, che aveva corrispondenti in molte città. La sua troupe di Napoli gli segnala che in un locale vicino al porto c'era un ragazzo con la chitarra, che suonava pezzi americani ma anche pezzi suoi molto belli. Decidono quindi di fare un servizio su di lui. Quel ragazzo era Pino Daniele e tra le canzoni che stava suonando ce n'è una che colpisce particolarmente Arbore, tanto che la promuove nel suo programma facendole raggiungere una certa notorietà. La canzone in questione si intitola Natazzulelle e Caffè ed è uno degli esempi più brillanti del modo di scrivere i testi di Pino. All'apparenza sembra un brano leggero, goliardico, quasi scemo, ma in realtà è una canzone di protesta molto pesante contro i mali della sua città. Natazzulelle e caffè e mai niente ce fanno sapere. Recita così la canzone, sottolineando come i potenti cerchino sempre di lasciare il popolo nell'ignoranza, concedendogli giusto il minimo indispensabile per tenerlo a bada, la metaforica tazzina di caffè.

Oh, dunque, ho intitolato questa puntata Un americano a Napoli e già detto dell'influenza delle sonorità internazionali su Pino. Però in realtà in questo folgorante debutto, Terra mia, di americano c'è ancora poco. Questo è un disco che celebra la napoletanità, le radici, il legame con la città. La vera svolta che lo porterà oltre i confini deve ancora arrivare. E un passo più deciso in quella direzione è rappresentato dal lavoro successivo, l'omonimo del 1979. In questo secondo album Pino mescola sempre di più il blues, di cui va matto, alla tradizione napoletana. Il risultato non è un semplice scimmiottamento, ma un genere nuovo, tutto suo, che Pino ribattezza Taramblù o Tarumbo, dall'unione delle parole tarantella e blues. Pino spiega questa cosa in maniera scherzosa, raccontando come da bambino sia cresciuto col vicino di casa del piano di sopra che ascoltava sempre Elvis, mentre il dirimpettaio metteva tutti i giorni i vinili di Mario Merola. Ecco, tra Elvis e Mario Merola le due orecchie si sono fuse e ne è uscito qualcosa che non si sa bene che cos'è. In questo LP c'è l'iconica Ie so pazzo, un singolone che esprime al meglio l'idea di contaminazione alla base della proposta di Pino, perché musicalmente ha il riferimento al blues, con un riff d'armonica che sembra suonato direttamente dal Mississippi, mentre dal punto di vista del testo ha il riferimento alla tradizione e al folklore di Napoli. Qui infatti Pino veste i panni di Masaniello e questo è il suo modo, sempre metaforico, per scrivere una canzone di denuncia. Masaniello era un personaggio del 600 ed era il portavoce della rivolta del popolo napoletano contro i soprusi dei governanti spagnoli. Il Masaniello di Pino però, a differenza dell'originale, si dichiara pazzo e quindi, in quanto tale, non perseguibile dalla legge e libero di poter protestare senza essere politicamente corretto, fino a gridare «Non ci scassate o cazzo», imprecazione che ovviamente ai tempi venne sfumata dalle radio. Aggiungo inoltre che il Masaniello della versione di Pino si è anche dipinto la faccia di nero. Lui dice per essere più facilmente notato, ma il colore nero è un altro chiaro riferimento alla sua evidente affinità con la black music. Mi so

Da qui, con Io So Pazzo, grazie anche alla partecipazione al Festival Bar, l'Italia si accorge di Pino Daniele. Non è ancora una star, per quello bisogna aspettare ancora un pochino, ma comincia a essere conosciuto su scala nazionale, non più regionale. Però fin da subito si rivela un artista divisivo. La sua voce, unita al suo accento, o li odi o li ami, c'è poco da fare, per cui non a tutti piace. Pescara, 1980, concerto di Pino. Pino parlava al pubblico introducendo i pezzi e, come al solito, lo faceva metà in italiano e metà in dialetto. A un certo punto dal pubblico si leva il grido di un tizio: «Impara a parlare!» Da qui già si deduce l'intelligenza del soggetto, no? Cioè andare a un concerto per insultare il cantante, vabbè. Pino non capisce bene perché stava parlando e gli fa: «Come? Impara?» «Impara a parlare!» ripete quel tizio. «Ah, parlare! L'importante è saper suonare», risponde Pino e attacca il pezzo successivo. Ecco, in quella risposta pronunciata senza scomporsi, con un sorriso imbarazzato, quasi si sentisse lui in difetto, secondo me era chiusa tutta l'essenza personale e musicale di Pino. Ad ogni modo, dopo la napoletanità del disco d'esordio e i primi accenni di fusione nel secondo, nel 1980 esce il terzo album ufficiale, Nero a metà, considerato quello della definitiva consacrazione, il suo manifesto, il disco con cui Pino Daniele diventa Pino Daniele, e in cui si raggiunge la miscela perfetta di generi afroamerica-napoletani. Già il titolo, Nero a metà, è tutto un programma e racchiude tanti significati, sia dichiarati che nascosti. Il nero a metà del titolo ufficialmente è Mario Musella, cui il disco è dichiaratamente dedicato in quanto scomparso poco prima dell'uscita. Musella era il cantante e bassista degli Showmen, band napoletana seminale rhythm and blues, dalla quale scaturirono i Napoli Centrale e quindi indirettamente anche lo stesso Pino. Musella veniva chiamato Nero a metà perché figlio di madre napoletana e padre statunitense arrivato in Italia per la guerra. Nero a metà, quindi, per lo stesso motivo, è anche quel James Senese visto poc'anzi. Ma Nero a metà è anche una delle autodefinizioni che Pino dà di se stesso e rappresenta anche una metafora del contenuto del disco. Una serie di bellissime canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie blues. Uno degli esempi principali di tutto ciò è rappresentato da A me me piace o blues, canzone che sprigiona una grande energia con un bel groove, un ritmo trascinante, un basso molto nero alla Stevie Wonder. Nel testo Pino ribadisce la sua voglia irrefrenabile di sfogarsi facendo musica. Quindi mettiamo alla prova ancora una volta i bassi delle vostre cuffie o del vostro smartphone, perché a Pino piace o blues.

Nero a metà sarà uno dei dischi più popolari del 1980, un successo che gli consente di aprire lo storico concerto di Bob Marley a San Siro davanti a 90.000 persone, occasione in cui ha modo di rafforzare la propria reputazione. Nero a metà è un disco che rimarrà per sempre, un disco così bello che appena finito di ascoltare fa venire la tentazione di ricominciare da capo. Mentre preparavo questo episodio, nei giorni scorsi per entrare nel mood, un pomeriggio me lo sono sentito 5 volte di fila e devo dire che anche alla quinta non ha perso un briciolo del suo fascino. Nero a metà sa anche far commuovere. Sì, perché Pino non è solo groove. Pino ha anche la capacità di scrivere quadretti più garbati. Anzi, forse è proprio nei lenti che la sua vena espressiva si manifesta al massimo. All'interno di Nero a metà ce ne sono vari e tra questi c'è forse la mia canzone preferita. Mi riferisco a Quando chiove, un brano che mostra come a volte non ci sia bisogno di strafare, ma bastino poche cose, ben dosate. Come quel dolce tappeto sonoro su cui poggia una tastiera molto fine e il ricamo di un arpeggio morbido di chitarra, con un grande assolo di sax a impreziosire il tutto. Per quanto riguarda il testo, già il titolo, Quando chiove, ci dà un'immagine diversa rispetto alla solita Napoli dipinta come città del sole e del mare. Qui la protagonista è la pioggia, che nel brano funge da momento di speranza. Pino dichiarò che la canzone parla di una delle tante ragazze del sud che lavorano in fabbrica e che vivono una vita fatta di cose che non hanno scelto. Per questo molti pensano che in realtà sia dedicata a una prostituta. Pino nella canzone descrive la giornata di lei, dice che la sente la mattina quando scende le scale di corsa coi tacchi, che la vede dalla finestra, sorridente, mentre va a lavorare, ma poi quel sorriso scompare. La sua vita pesante e difficile glielo fa subito perdere. Gli sguardi delle persone, poi, che conoscono il suo mestiere, sono la cosa che la ferisce di più. E allora Pino prova a tranquillizzarla dicendo: aspetta che piova, che l'acqua ti bagni e lavi via i pregiudizi e le cose negative nell'attesa di una vita migliore. Non è nemmeno una speranza, è proprio una certezza ottimistica che Pino vuole dare alla ragazza. Aspetta che piova, non spera che piova. Lui lo sa già che prima o poi pioverà e che l'arrivo dell'acqua porterà una luce nuova. Insomma, una canzone carica di fiducia, tutta racchiusa nella dolce frase: tanto l'aria s'addacagnà, tanto l'aria cambierà e con essa può cambiare la tua vita.

Dunque, c'è una cosa che finora ho solo citato qua e là, senza approfondire, ovvero i musicisti che gravitavano attorno a Pino Daniele. È importante evidenziare il loro apporto perché nella musica nessuno fa mai tutto da solo. Nemmeno Bowie, nemmeno i Beatles, nessuno. Si tratta sempre di un lavoro di squadra, che si parli di produttori, arrangiatori, collaboratori, eccetera. Un annetto fa circa ho pubblicato un episodio di questo podcast, a essere precisi il numero 54, intitolato Napolitan Power. Cos'è questo Napolitan Power? Allora, in due parole possiamo riassumerlo come tutto quel rinnovamento della canzone napoletana attuato tra fine 70 e inizio 80 da una schiera di quotatissimi musicisti. L'incipit che avevo usato per descrivere quella puntata era: c'è stato un momento in cui i migliori musicisti d'Europa erano a Napoli, anzi, erano di Napoli. Ecco, ovviamente era un'iperbole, volutamente romanzata per rendere l'idea, però quel momento a cui mi riferivo è proprio il periodo che stiamo trattando oggi, in cui fior fior di musicisti partenopei hanno contribuito a svecchiare la canzone napoletana e quindi quella italiana. Tra questi cito Ernesto Vitolo alle tastiere, Rosario Iermano alle percussioni, Gigi De Rienzo al basso, Enzo Avitabile ai fiati, eccetera, eccetera. Ma soprattutto segnalo coloro che compongono quello che fu ribattezzato il supergruppo, un autentico squadrone di eccellenze che nell'81 suonerà in Vai Mo, quarto disco di Pino. Questi sono l'immancabile James Senese al sax, Gio Amoruso alle tastiere, Rino Zurzolo al basso, Tony Esposito alle percussioni e Tullio De Piscopo alla batteria. Ecco, la storia di questi virtuosi ha origine intorno agli anni 50-60, quando da ragazzini girovagavano tra i vicoli della Napoli del secondo dopoguerra, spingendosi fino al porto, dove sentivano una musica nuova fuoriuscire da dentro i locali frequentati dai soldati americani della base militare in libera uscita. Ecco, è proprio lì che si fanno le ossa questi musicisti napoletani. Per guadagnarsi da vivere, infatti, ancora minorenni erano costretti a lavorare dentro quei locali, suonando per i militari statunitensi. È il caso, ad esempio, del tastierista Giuseppe Amoruso, che per tutti è Joe, proprio perché è ribattezzato così dai militari americani. O ancora Tullio De Piscopo, che lavorò in quei night addirittura fin da quando aveva appena 13 anni. O ancora il percussionista Tony Esposito, qui addirittura siamo di fronte a un inventore, uno che a un certo punto si è detto: io suono i tamburi, ma sono i tamburi di tutti, qual è il mio tamburo personale? E ha pensato di inventarne uno, il tamborder, letteralmente tamburo di frontiera, quello che potete sentire anche nella sua hit degli anni 80, Kalimba de Luna. L'apoteosi di questo supergruppo ebbe luogo la sera del 19 settembre 1981, festa di San Gennaro, quando tenne un concerto gratuito in Piazza del Plebiscito per più di 200.000 persone che giunsero lì da ogni quartiere di Napoli e paesi limitrofi. E chi non trovava posto si accampava nelle strade adiacenti, sentendo male e vedendo pure peggio, ma l'importante era esserci. E allora voglio provare a farvi rivivere quella stessa atmosfera. Non avendo una buona registrazione di quel concerto, vi faccio sentire una versione più recente, targata 2008. Però non sto barando del tutto, perché è sempre dal vivo, è sempre nella stessa piazza, è sempre con la stessa super band e ci sono sempre le decine di migliaia di napoletani invisibili.

Dunque, abbiamo detto che il periodo d'oro di Pino Daniele, almeno artisticamente parlando, viene considerato quello tra il 1977 e il 1982, ovvero quello dei primi 5 dischi. Noi con Vai Mo siamo arrivati al quarto incluso. Poi arriverà Bell'Ambriana, il suo ultimo vero capolavoro, nonché il suo disco in assoluto più internazionale, anche perché può vantare la partecipazione di Wayne Shorter, sassofonista di Miles Davis e leader dei Weather Report, e del bassista Alfonso Johnson, anch'egli passato per i Weather Report. Purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire Bell'Ambriana, ma se volete, in realtà me ne ero già occupato in una vecchia puntata, la numero 24, quella dedicata ai gol di Paolo Rossi al Mondiale dell'82, in cui avevo associato una sua rete contro il Brasile proprio a un brano da questo album, da questa Bell'Ambriana, ovvero Tutta Nata Storia. Ecco, come vedete, Pino torna spesso in questo podcast, nonostante la mia pessima pronuncia napoletana. Dopo la pubblicazione di Bell'Ambriana, per tutti gli anni 80 Pino ci regalerà ancora qua e là qualche sprazzo di classe, mentre dagli anni 90 in poi la sua discografia si appiattirà un pochino, strizzando l'occhio alle classifiche. Io oggi voglio concludere tornando all'inizio, anzi a prima ancora dell'inizio, perché Pino, la sua canzone più emblematica, almeno tra quelle dedicate a Napoli, l'ha scritta prima di diventare famoso. Appena diciottenne, infatti, sul divano di casa delle zie, aveva bozzato delle parole che sarebbero rimaste nel cassetto per un po', salvo poi uscire, 2-3 anni dopo, nel 77, all'interno dell'album d'esordio, Terra Mia, diventando il testo di Napulè, l'inno di un'intera città in cui tutti i napoletani si identificano. La sua particolarità principale risiede nel fatto che si tratta sì di una canzone d'amore verso Napoli, ma è un amore amaro. Da un lato Pino omaggia le meraviglie di una città tinta di mille colori. Dall'altro però pone l'accento anche sui demoni che fanno ombra al suo splendore. È un testo, insomma, fatto di sentimenti contrastanti che esplodono in quel verso. Napule è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta a ciorta. A nessuno importa davvero di Napoli, dice Pino, e la ciorta sarebbe la sorte, la fortuna, la dea bendata a cui i più umili si aggrappano. Il brano è molto evocativo grazie alla melodia e al suo arrangiamento arioso, fatto di oboe, mandolini e archi molto intensi ma anche incredibilmente delicati. E pensare che all'inizio non doveva nemmeno essere inserita sul disco. Peggio, e pensare che questa canzone fu proposta a Peppino Di Capri, a cui piacque molto, la voleva incidere, ma fortunatamente, con tutto il rispetto, alla fine è rimasta a Pino. Napoli.

Che altro aggiungere? Di un gigante come Pino Daniele non si parla mai abbastanza, e in quelle rare volte capita pure di farlo in maniera un po' superficiale, che forse è pure peggio. Per radio, negli speciali televisivi, passano quasi sempre la solita manciata di canzoni sdolcinate prese dalla seconda parte della sua carriera. Di rado, invece, viene ricordato il suo primo periodo, quello più luminoso, in cui ha cambiato le carte in tavola. Quando Pino, a quel concerto di Pescara, invece di prendersela col tizio, gli ha sorriso e risposto che l'importante era saper suonare, non solo ha mostrato tutta la sua essenza, ma aveva pure ragione. Pino sapeva suonare divinamente, sempre con un occhio a Napoli e uno oltreoceano. Famosa la sua frase: «Io non voglio andare in America, voglio costruire l'America nel posto in cui sono nato». Grazie a tutti voi all'ascolto e, ovviamente, grazie a Pino, americano a Napoli. Noi ci sentiamo fra due martedì, sempre qui, a Suona ma nessuno apre. Ciao!

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazione, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non-stop music. Radio Web Base, alza il volume.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

blízko pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

worked apart at beauty. The man and that I call was

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Ariete, l'aspetto positivo di Marte vi induce ad essere determinati, tuttavia non è ancora il momento per sistemare gli affari come piace a voi, con intraprendenza e audacia. Siate saggi e attendete tempi migliori con il voto 7. Toro, la settimana inizia con il benestare della Luna, che favorirà le iniziative professionali, così come la gestione domestica o le piacevolezze delle vacanze, quindi voto 8. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi chiedono di essere rivoluzionari, ma siatelo solo se avete la convinzione che le novità possano farvi ottenere maggior appagamento, altrimenti desistete in attesa di sviluppi futuri. Voto 7. Cancro, l'opposizione della Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se siete impegnati in questioni burocratiche o patrimoniali, ma a darvi una mano ci pensa Mercurio nel segno affinché abbiate modo di fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno e la complicità di alcune stelle potenti vi supportano nel mettere al sicuro ciò che vi sta a cuore, così vi godrete le ferie senza pensieri. Voto 8. Vergine, siete ben voluti dalla Luna, pertanto la vostra è una giornata da vivere con consapevolezza e senza fretta, assimilando sensazioni ed emozioni da tenere a lungo con voi. Voto 7 più. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Luna non vi permetterà di essere incisivi nelle decisioni professionali. Andrà meglio per chi di voi è in vacanza e voto 7. Scorpione, la situazione lavorativa è soddisfacente e anche la sfera sentimentale non vi causa preoccupazioni. Giornata ok, voto 8. Sagittario, gli affari, soprattutto a lunga scadenza, stanno andando come previsto, mentre è l'amore a destare un certo batticuore. Siate più collaborativi e pazienti, voto 7. Capricorno, la Luna nel segno accompagnerà questo lunedì, che sarà piacevole per chi è in ferie, ma con qualche noia per coloro che sono invece al lavoro. Agite con cautela, voto 8, meno. Acquario, Marte dal suo aspetto armonioso vi vuole forti e intraprendenti, quindi non esitate a portare le vostre idee dovunque possano servire. Voto 8. Pesci, ascoltate le intuizioni della Luna amica che, oltre a sostenervi nell'ambiente lavorativo, potrebbero essere, se sarete ricettivi, utili anche per pacificare il clima familiare attualmente un po' turbolento. Il voto è 7.

Via libera al decreto contro il caro carburanti, sconto di 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto, non cambia nulla per la benzina, salta l'aumento sulle sigarette. Il caos nella nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, il favorito per la panchina è Mancini. Polemica Malagò a Bodi. Dopo gli scontri in OTAV, Meloni e Piantedosi nel cantiere di Chiomonte. La magistratura faccia il massimo, auspica la Premier. Schlein, agire insieme e non strumentalizzare. Ex Ilva di Taranto, i giudici accolgono il reclamo dei cittadini. Stop all'aria caldo entro 90 giorni, il governo conferma il prestito. Oggi il tavolo con i sindacati. Trump rilancia i negoziati con l'Iran, ma si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Oggi Netanyahu a Washington, sul tavolo anche le tensioni in Cisgiordania e Libano. Anche Zelensky nelle prossime ore alla Casa Bianca, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, colpito un centro logistico del rivenditore online russo Wildberries. L'attentato al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna polacca, polemica sui piani antiterrorismo e di sorveglianza, il cancelliere Merz ammette si poteva evitare. Emergenza incendi in Francia, le fiamme minacciano Bordeaux, in Spagna oltre 90.000 persone colpite dai roghi e il ritorno del caldo intenso fa temere un peggioramento.

insomma. Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casa Micciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista... So you just sing the blues.

0: fuori dall'Italia
1: e di trovare il classico dilemma: come farsi capire senza gesticolare.
2: Sono pillole di AI.
0: Tensione pura risonante quando il menu è in una lingua incomprensibile e rischi di ordinare tutt'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cose a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda, senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.
0: Va bene, per leggere è fantastico.

0: ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premete l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e lei ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli:
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu, ChatGPT Voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
0: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
1: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
0: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua.

0: Fashion System.
1: Benvenuti a tutti gli ascoltatori di moda e lifestyle. Oggi vi condividiamo la storia di Elisa, founder del brand L'Elise, un marchio che rappresenta l'eleganza consapevole e l'artigianalità italiana. Iniziamo con il viaggio di Elisa, una designer che ha trasformato un sogno in realtà. Come ci ha raccontato, L'Elise è nato da un sogno che ho portato dentro da sempre: creare abiti che facciano sentire le persone davvero bene con se stesse. Questo approccio è autentico e visibile in ogni sua creazione, che prende forma dalle sue mani, dal primo schizzo fino all'ultima rifinitura. Ogni capo di L'Elise è una testimonianza del tempo e della passione dedicata alla sua realizzazione, un valore che Elisa ritiene fondamentale. La sua filosofia di consapevolmente elegante riflette un desiderio di autenticità lontano dalle mode passeggere e si focalizza sulle creazioni di abiti che permettono a chi indossa di sentirsi a proprio agio e riconosciuto. Un momento cruciale nella storia dell'Elisa è stata la partecipazione a Turin Fashion 2026. L'Elisa descrive questa esperienza come un'emozione difficile da descrivere, un'opportunità unica per condividere la sua visione di moda in una cornice mozzafiato come quella del Lago di Garda. Vedere i suoi abiti sfilare in un contesto così suggestivo è stato il coronamento di un lungo percorso di lavoro e dedizione. Ogni creazione racconta una parte della designer e quando prende vita sulla pezzarella diventa un'estensione della sua anima creativa. La partecipazione a questo evento è stata anche un'occasione per incontrare altre realtà piene di talento e creatività, permettendo alla designer di confrontarsi e crescere ulteriormente. Parlando della sua ultima collezione, Elisa si è ispirata all'idea che la vera eleganza sia qualcosa che va oltre l'apparenza. Ha voluto esplorare temi di semplicità e raffinatezza, creando abiti essenziali e senza tempo, capaci di valorizzare chi li indossa. Con linee pulite e tessuti di qualità, la designer ha sapientemente incorporato dettagli sartoriali che fanno la differenza, trasmettendo un senso di autenticità e duratura. In ogni sua creazione si percepisce il desiderio di accompagnare chi indossa i suoi capi per molti anni, garantendo che il fascino e la bellezza non svaniscano mai. Questo approccio alla moda non è solo una scelta stilistica, ma anche un impegno verso la sostenibilità, una filosofia centrale per il brand L'Elise. La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale del suo lavoro. Elisa ci ha condiviso proprio queste parole: per me la sostenibilità è parte della scelta quotidiana. Ogni capo è realizzato con cura, evitando sprechi e promuovendo una moda duratura e responsabile. Con il suo impegno verso un approccio ecologico, la designer sottolinea l'importanza di creare abiti che durano nel tempo, affermando: un abito ben fatto, pensato, per durare nel tempo è una delle forme più autentiche di sostenibilità. Nelle sue creazioni il tempo e la dedizione si fondono per dare vita a pezzi unici che raccontano storie di artigianato e passione. Guardando al futuro, Elisa ha grandi progetti per il suo brand. Vuole espandere la sua attività, partecipare a eventi internazionali e collaborare con realtà che condividono i suoi valori. Tuttavia, è determinata a mantenere l'approccio artigianale che rende uniche le sue creazioni. Elisa vede questo approccio non solo come una firma distintiva, ma anche come un impegno verso l'autenticità e la qualità, valori che desidera portare avanti mentre esplora nuovi mercati. Nel cuore di ogni progetto futuro rimane la volontà di preservare l'essenza di L'Elise, un brand che non compromette la sua identità per inseguire le tendenze del momento. Come afferma Elisa, voglio che ogni abito continui ad essere un racconto personale, un pezzo unico che parla di passione ma anche di cura. Rimanere fedele a se stessa è una sua visione ed è fondamentale per la designer, che crede fermamente che il vero successo risieda nella capacità di restare autentici. Mentre L'Elise si prepara ad affrontare nuove sfide, Elisa continua a sognare in grande, con la determinazione di lasciare un'impronta significativa nel mondo della moda, sempre guidata dalla sua filosofia di consapevolmente elegante. Il brand rappresenta una moda italiana che riscopre l'artigianalità e la qualità. Come dice anche e aggiunge la designer, il vero lusso non è avere di più, ma scegliere qualcosa di unico, creato con passione, con cura e con attenzione ai dettagli. Elisa sottolinea l'importanza di eventi come Turin Fashion, che celebrano il territorio e la solidarietà. Sono iniziative che, secondo lei, fanno bene non solo alla moda, ma anche alle persone. Grazie per averci seguito in questo nuovo episodio di Moda Lifestyle dalla vostra radio preferita. Speriamo che la storia di Elisa e del suo brand, L'Elise, vi abbia ispirato tanto quanto ha ispirato noi. Alla prossima puntata e, come sempre, restate sintonizzati.
0: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

0: try it in a different key. I'll try it in the normal key.
1: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
2: Rough Wave, l'onda del rock.
3: Raw male vocals.
2: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Landa Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This Is The Place, dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima, il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Break, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Break.

non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

0: Si accendono i toni e la tensione diplomatica attorno alla successione sulla panchina della nazionale italiana, dopo il definitivo passo indietro di Andrea Pirlo, scaturito dalle polemiche sul suo ruolo di ambasciatore per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. È arrivato il duro affondo del ministro per lo sport Andrea Bodi, che ha parlato apertamente di situazione che avremmo voluto differente e di brutta figura da recuperare per l'intero movimento. Immediata e tagliente la replica del presidente della FIGC Giovanni Malagò: il nuovo CT arriverà a breve. Entro domani, sto lavorando. La brutta figura bisogna vedere chi l'ha fatta. Intervenuto a margine di un evento del Sole 24 Ore, il numero uno del calcio italiano ha poi aggiunto ad essere al lavoro su un progetto di rifondazione complessiva della filiera azzurra per garantire nuova credibilità agonistica, confermando che parlerà con tutti i dirigenti e candidati nelle prossime ore prima dell'annuncio ufficiale. La scelta di Pirlo era fortemente sostenuta dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal dirigente Leonardo, le cui posizioni all'interno della federazione appaiono ora fortemente a rischio. Si riapre così la caccia al nuovo selezionatore, con i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte che tornano d'attualità. Formula 1, Lando Norris ritrova successo trionfando dominatore nel Gran Premio d'Ungheria sul circuito dell'Hungaroring, cogliendo la sua 12ª vittoria in carriera davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Sul terzo gradino del podio sale un sempre più solido Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Il giovane talento italiano capitalizza al meglio la gara e allunga più 50 in testa alla classifica piloti nei confronti di Lewis Hamilton. Domenica amara invece per le Ferrari, costrette a restare fuori dalle posizioni che contano. Charles Leclerc chiude al quarto posto, anticipando sul traguardo compagno di squadra Hamilton, scivolato quinto dopo aver scontato una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Ciclismo, Tadej Pogacar in Corona una 3 settimane d'autentico dominio, imponendosi ufficialmente nel Tour de France per il fuoriclasse sloveno della Wild Team Emirates XRG. Si tratta del 5º storico successo nella Grand Boucle, ottenuto al termine di una corsa controllata con autorevolezza e sigillata dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Sul podio finale di Parigi salgono Remco Evenepoel, secondo in classifica generale, e il giovane messicano Isaac del Toro, terzo in maglia bianca. L'ultima passerella sugli Champs-Élysées ha visto la stoccata vincente di Mathieu van der Poel, mentre la maglia poix di miglior scalatore è andata a Richard Carapaz. Tennis, aggiornate le classifiche mondiali con l'Italia che continua a recitare un ruolo d'assoluta protagonista, con Jannik Sinner che festeggia la sua 82ª settimana in vetta al ranking ATP, guardando tutti dall'alto con i suoi 13.450 punti di vantaggio su Zverev e Alcaraz. In top 10 si conferma anche Flavio Coboglia al 9º posto, seguito da Lorenzo Musetti al 15°. In campo femminile resta stabile al numero 15 Jasmine Paolini nella graduatoria WTA guidata da Arina Sabalenka. Intanto Simone Vagnozzi, coach di Sinner, ha elogiato pubblicamente l'attitudine del campione altoatesino, definendolo un lavoratore pauroso, costantemente affamato di miglioramenti. Per il calcio estivo proseguono le amichevoli di preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. L'Inter di Christian Kivu supera 2-1 il Kassarur nei minuti di recupero grazie a una spettacolare doppietta del giovane Diu, schierato da esterno destro adattato. Primi sorrisi anche per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, con i partenopei che superano 2-0 la Carrarese nel ritiro di Di Maro grazie alle reti di Højlund e giovane, anche se restano da valutare le condizioni fisiche del centrocampista Vergara, uscito per un problema al ginocchio. 3 medaglie tutte d'argento nelle prime 2 giornate di finali individuali per l'Italia Scherm ai mondiali di Hong Kong, in corso sulle pedane dell'Asia World Arena. A rompere ghiaccio sono stati i 2 azzurri dalle fiamme oro, Giulia Rizzi nella spada e Filippo Macchi nel fioretto. La friulana si è resa la coreana Sonsera per 9-8 alla priorità, mentre il toscano ha ceduto per 15-2 al ceco Čuponić.
1: Sono ancora innervosito, poi quando ripenso all'ultima botta mi brucia ancora tanto, e perché perdere un oro alla priorità, insomma, è perdere una bella occasione. Ma insomma, a parte questo, che mi ha lasciato comunque un po' di amaro in bocca, sono contenta della giornata in generale, perché sono riuscita comunque a risolvere certe situazioni anche nei momenti difficili.
2: Mi sono trovato davanti un avversario che oggi secondo me era più forte del mondo, tant'è vero che ha vinto, e mi ha annientato, completamente annientato. Ho percepito proprio che lui sapesse perfettamente cosa avrei fatto in ogni stoccata.
0: Ed è argento anche il romano delle fiamme oro Davide Di Veroli nella spada, piegato 12-11 dallo svizzero Marcotti nell'assalto per il titolo iridato.
3: Peccato, è sfumata la finale per una sola stoccata, però sicuramente sono molto contento. È stata una stagione lunga e impegnativa, soprattutto a livello fisico. E no, sicuramente oggi è stata una grandissima giornata sin dal primo match. Ho faticato praticamente sempre dal tabellone 64 fino alla finale, però sicuramente il fatto che siano stati match combattuti ha un valore ancora maggiore questo argento, quindi sono contento.
4: Il caso Pirlo è il primo atto di quella riforma del calcio che Malagò, uno che se ne intende, ha promesso in una decina d'anni. Oddio, si disse, ma che cosa? Non è possibile tempi così lunghi. Beh, solo per la nomina del CT ci stiamo battendo da un mesetto, ma soprattutto con passaggi assolutamente incresciosi. Faccio un esempio: io ho conosciuto Guardiola quando lavorava con Mazzone, e credo che anche Maldini, Malagò stesso, abbiano avuto occasione di conoscerlo, e sono andati in delegazione straordinaria fino a Barcellona per dirgli: Pep, sei disposto a venire a guidare la nazionale? E lui ha risposto no. Si alzavano il telefono da Roma e gli facevano la stessa domanda, nel giro di pochi minuti avrebbero avuto la stessa risposta, visto che, a quel che si dice a Palazzo, non si è trattato di soldi. Detto questo, anche i passi successivi, perché tutto sommato si è fatto vedere che si cercava il migliore per accontentarsi del peggiore. Mi dispiace dire così di Pirlo, che è stato un grandissimo calciatore della nazionale, grandissimo calciatore comunque, e che è stato tirato in ballo improvvidamente per pigliarsi gli insulti di una marea di perditempo, insieme a quelli della forza politica che sulla Russia e dintorni sta giocando con un'ipocrisia sensazionale. Però diciamo la verità, Pirlo dal punto di vista tecnico non è nessuno, è evidente che Maldini e Leonardo volevano qualcuno malleabile per dirgli: fai giocare Tizio, fai giocare Caio, fai il 4-2-3-1, fai il 3-3-4, quello che ti pare, come andiamo noi. Evidentemente Pirlo era disponibile a questo tipo di trattamento. In fin dei conti, poverino, gli davano solamente 1,5 milioni all'anno. Ecco, non fatemi dire altro, aggiungo solamente che io sono sempre per Silvio Baldini, al quale dico che mi batterei perché Malagò riuscisse a dargli un bello stipendio di 300.000 euro per ricostruire la nazionale. Grazie Silvio, ti aspettiamo.

0: Pronti per la nostra dose di rassegnazione quotidiana, pronti in quest'ultima settimana di luglio che poi prevederà l'esodo per le vacanze estive. Allora, e purtroppo dobbiamo parlare del caro carburante, perché mentre in Italia perdiamo tempo a decidere chi sarà il prossimo CT della nostra nazionale, con l'esclusione di Pirlo, il casino con la sua affiliazione alla Russia, Maldini, insomma tutto il patatrac legato al mondo del grande gioco del calcio, qua ci stiamo dimenticando un topic fondamentale, ovvero di quanto costano ormai andare a fare rifornimento. Allora intanto vi porto nel distributore di benzina più caro d'Italia, Nocel Service, dove il diesel è a 2,7 euro al litro e la benzina verde a 2,69. Quasi quasi costa veramente meno farla in autostrada. Allora, questo posto dov'è ovviamente? Dai, ce la potete fare, ve lo dico io. Vabbè, è facile, è a Milano ovviamente, in via Correggio, dove un viale alberato, dove un bilocale costa circa 600.000 euro, questo per capirci dove siamo. Il punto non è però ubicare anche il benzinaio nel caro case, il punto è che la benzina e il gasolio sono sempre più cari e questi saranno una spesa notevole, soprattutto sulle lunghe trasferte. Io prossimamente mi recherò in Puglia, sono più di 800 km di viaggio e almeno due pieni li devi fare, un pieno e mezzo alla meno circa, dipende da quanto vai e quanta aria condizionata usi con il caldo tropicale dei giorni, ma il punto è proprio questo, ragazzi, è sempre più caro. E lo dico anche in previsione poi dei lavori da settembre, quando tu vai a fare una proposta di preventivo e hai un trasporto su strada, ma tu devi pensare a quanto costa in questo momento l'autostrada e il gasolio, o chiaramente la benzina. Non ci diamo pace, ma non stiamo neanche risolvendo in realtà questa cosa, per cui vedremo se il governo si sveglierà in questo torpore che ormai lo accompagna e ci porterà di nuovo a vivere umanamente, dato che tra le tasse, appunto, il caro del carburante e tutto il resto non si va assolutamente avanti. Ma cambiamo argomento, perché parlando di caro benzina vi racconto una roba diametralmente opposta e vi porto a Castelfranco Veneto, dove un papà è stato multato. Per carità, la multa è irrisoria, sono 30 euro, però insomma 30 euro di sto periodo sono sempre soldi, ma è stato multato perché? Perché ha portato il suo bimbo sulla canna della bici. Ragazzi, ci siamo stati tutti sulla canna della bici, con degli amici, con il fidanzatino, io mi ricordo quando ero giovane, vabbè, insomma, sulla mountain bike, cioè la canna, non hai il seggiolino corretto, ok, metti tuo figlio sulla canna e fai un tratto molto piccolo in un paese. Niente, lui è stato fermato per una priorità di sicurezza. Ora, ragazzi, tutto vero, c'è da dire che però, come sempre, c'è un'apoteosi della follia collettiva. Io non voglio tornare a come si stava ai miei tempi, perché poi mi sento veramente vecchia, boomer e sfigata, però noi giocavamo alle giostrine del parchetto fatte di metallo e ferro e siamo sopravvissuti. Andavamo in motorino in due senza casco, a volte anche in tre, e siamo sopravvissuti nella maggioranza dei casi. Ma sulla bicicletta, sulla canna o seduti dietro con l'amico, addirittura in piedi, ci avete presente quelle situazioni? Le abbiamo fatte tutte. Ora, se tu non puoi fare 100 metri in bici con tuo figlio seduto sulla canna perché non ha il seggiolino di emergenza, quello nuovo ufficiale, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Allora veramente, ripeto, non è il conteggio della multa, mi fa sorridere di quanto ormai si voglia applicare la legge così in maniera certosina, no? Perfetta, precisa, ligia al controllo, e poi c'è tutto il resto dell'Italia che va allo scaffaccio: gasolio a prezzi stellari, follia collettiva, omicidi, femminicidi, massacri di ordine pubblico, gente a cui viene schiacciato il collo in un controllo della forza dell'ordine, gente che non può prendere un treno senza rischiare di essere rapinata, coltellata, scippata, insomma. E però tu la multa per 30 euro di multa di 30 euro per andare sulla canna della bicicletta. Ora, io non voglio fare l'italiano medio ben pensante, però veramente dobbiamo rivedere una serie di cose che stanno succedendo in giro. Mettiamo un po' in ordine, che poi bisogna iniziare, è vero, dalle cose piccole, probabilmente dalla canna della bicicletta, però mettiamo a posto anche il resto. Io prendo 30 euro di multa, però tu mi metti a posto anche altre cose, altrimenti ci sono sempre non due pesi e due misure, molte di più, e non regge più il sistema, e infatti siamo all'apoteosi collettiva. Probabilmente è giusto multare col papà per aver portato il bambino sulla canna, però è giusto che noi paghiamo la benzina così tanto? Boh, chiedo per un'amica. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a engi.lanotte@gmail.com.
2: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
3: Sarà?
2: Fidati, non è.

0: il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flibber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Via libera al decreto contro il caro carburanti, sconto di 17 centesimi solo sul gasolio. Fino al 6 di agosto non cambia nulla invece per la benzina, salta l'aumento sulle sigarette. E dopo gli scontri in ottava, Meloni e Piantedosi nel cantiere di Chiomonte, la magistratura faccia il massimo, auspica la Premier, Schlein, agire insieme e non strumentalizzare. La corsa contro il tempo in Francia e in Spagna per domare gli incendi, le fiamme minacciano Bordeaux, a rischio evacuazione, con il ritorno del caldo intenso si teme un peggioramento. Trump rilancia i negoziati con l'Iran, ma minaccia nuovi raid. L'Oman propone a Teheran la gestione congiunta di Hormuz. Netanyahu a Washington, sul tavolo le tensioni in Cisgiordania. Anche Zelensky nelle prossime ore alla Casa Bianca, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, colpito un centro logistico di un rivenditore online russo. L'attentato al Pride di Berlino costato la vita ad una donna polacca, polemica sui piani antiterrorismo e di sorveglianza. Il cancelliere Merz ammette, si poteva evitare. Ex Ilva di Taranto, i giudici accolgono il reclamo dei cittadini, stop all'aria a caldo entro 90 giorni. Il governo conferma il prestito, oggi il tavolo con i sindacati. Il caos nella nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito per la panchina è Mancini, sullo sfondo.

Don't stop.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Radio Web Base. All colors of music. Thanks for listening.

0: voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Ed eccoci ad una nuova puntata di My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per una ventina di minuti insieme agli artisti indipendenti e non solo. E allora direi di partire subito. Siete pronti? Vi faccio ascoltare Trama, ovvero Marta, con Eco del passato.

C'è una bizzarra statistica che ha lasciato tutti a bocca aperta durante i mondiali 2026. Grazie a una rete segnata dall'attaccante Jonathan David con la maglia del Canada, è stato confermato che un calciatore della Juventus ha segnato almeno un gol in ogni singola edizione della Coppa del Mondo dal 1974 a oggi. Insomma, si tratta della striscia consecutiva più lunga in assoluto per un club di calcio. Ma noi abbiamo le nostre statistiche fenomenali, pazzesche, con la musica, quella che ci inviate, come ha fatto Annalisa De Sisto in arte Nalix, con il brano che ci propone, si intitola Estate Perenne.

Stavo leggendo che in Michigan, negli Stati Uniti, una donna è stata arrestata per violazione di domicilio all'interno di una farmacia. La vera stranezza è emersa solo durante la perquisizione approfondita in carcere. Praticamente gli agenti hanno scoperto che la donna era riuscita, pensate, a nascondere un'intera bottiglia di vino intera e sigillata addosso, camminando e sedendosi nell'auto della polizia senza farla rompere o notare. Chissà come ha fatto. La musica, questa è My Chanson Air, lui è Matteo Ruggeri e il brano è Supernova.

0: ma non so cosa dirti. Non so nemmeno cosa pensare di noi. Se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Vuoi diventare protagonista di My Chanson Air? Manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Steven F. con il nome d'arte di Stefano Fascia, ma non il rumore, il brano che ci fa ascoltare.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato. Arriva la Remember Yesterday con i Gypsy King, Bamboleo.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così arrivano anche i saluti di My Chansonnière di Roberta Calce. L'appuntamento alla prossima puntata. Rimanete con noi e non dimenticatevi mai di sorridere. Ciao!
1: Era My Chansonnière con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è...

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: ragazzi, genere!
1: Genere musicale.
0: Anche musicale, sì. Anche
1: vabbè,
0: musicale.
1: Allora, la questione di genere.
0: In generale la questione di genere è tutto nuovo.
1: Cosa?
0: È nuovo.
1: Non si capisce.
0: Ma non devi capirlo, devi sentirlo.
1: Ci provo.
0: Lo senti? E questo è combat pop. Oh, era combat rock, e boom. Erano i Clash, lo so.

Malagoscioli alla riserva sul futuro della nazionale, Roberto Mancini, nuovo CT, doppio ruolo per Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Le spese per la difesa dopo il vertice NATO di Ankara. Abbiamo prenotato un fondo safe di 14,9 miliardi, annuncia Tajani, decideremo entro fine anno se usarli, precisa. Caro carburante, approvato il decreto ponte per lo sconto di 17 centesimi fino al 6 agosto, ma solo sul gasolio, critiche dalle opposizioni che parlano di misura insufficiente. Guerra in Iran, la tregua regge, piano dell'Oman per la gestione del traffico nello stretto di Hormuz con pedaggi volontari per garantire la sicurezza, il Golfo lo sostiene. Sull'Iran abbiamo una posizione molto forte ora, senza accordo finiremo il lavoro, ribadisce Trump, oggi incontra Netanyahu per la prima volta dall'inizio della guerra, bilaterale anche con Zelensky. Cosa Nostra è interessata all'acquisto di armi da guerra, dice il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia. Sisma in Giappone di magnitudo 7.1, collassa un centro commerciale a Kumamoto, le autorità riferiscono di numerose vittime e per i soccorsi interviene anche l'esercito. In arrivo una nuova ondata di caldo da nord a sud, previsti picchi oltre 40 gradi su tutta la penisola, temperature sopra la media almeno fino al 10 agosto.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

dalla band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

Warren Ayers, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On a Real, Lonely Night, Warren Ayers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più, Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferry non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band. Un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Perry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Perry ha un'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis. Qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Perry qui a Me and Blues.

Padre virtuoso del blues, Chris Tone Kingfish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale, Crossroads, il Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: Kingfish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo da vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town. Per voi, Chris Tone Kingfish Ingram, Me and Blues.

0: Mentre Brooks Mason, in arte è Eddie Nine V, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nine V. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nine V, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. Seeing all those, you know, cheetahs run around, you know, cages, man, my bathroom's bigger than that, you know? So I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Amazon, Aluminio, Velo.